0: I am going to Lima, Peru.
1: Que ahora estoy andando a Lima,
0: and I've already announced
1: that
0: when I get to Lima, Peru,
1: cuando ya arribo a Lima,
0: and walk is an open field where the big meeting is taking place.
1: Sarà un campo aperto dove verrà fatto l'incontro.
0: And when I walk in there,
1: e quando io camminerò,
0: and I've seen myself standing there,
1: io ho visto me stesso
0: and commanding heaven, saying, "Listen to me, heaven. I command you to open and release the Holy Spirit rain."
1: Comando di aprire e rilasciare la pioggia dello Spirito Santo.
0: I have seen.
1: Io ho visto.
0: There is going to be a mega visitation in Lima, Peru.
1: Avete sentito che ci sarà una grande mega visitazione a Lima, Peru?
0: In Lima, Peru, he commands heaven, and heaven obeys him, and opens, and rains come down, and the voice of God speaks to him and says, "Look now, tremendous torrents of the anointing of the Lord are pouring." It's very tremendous visitation.
1: E poi a Lima, Peru, andrà lì. Lui comanderà che il cielo si apre, il cielo aprirà, verrà giù la pioggia, e poi verrà anche la voce di Dio.